scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: rispetto. Dammi un rispetto alla Marina, con domano all'aria.
1: Sì.
0: Chiaro.
1: Ecco, mo' busta assente.
0: Allora,
1: sì,
0: vi propongo una cosa. Di solito saltiamo se non c'è la Marina, mi dispiace. Però se siete capaci, lo facete voi, il pezzo della Marina, io sono d'accordo.
1: Allora, ve la sentite?
0: Ce la sentite? Lei sarà d'accordo come noi. Ok.
1: Grazie, Magnoni.
0: Siamo così.
2: Yeah. Brucia mai.